0: Torino International.
1: Charlie Life.

0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.

Torino International.

0: Music.
1: Sono le 7.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: International. Love his music.
1: Tutti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 15 agosto, buona giornata, buon Ferragosto, felice solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Oggi la Chiesa ricorda una delle festività più sentite della tradizione cristiana, che celebra l'accoglimento in cielo di Maria in anima e corpo. Ferragosto affonda le sue radici storiche nell'antica Roma. Il termine deriva infatti dalle Ferie Augusti, il riposo di Augusto, un ciclo di festività istituito dall'imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C. per celebrare i raccolti e il termine dei principali lavori agricoli. Facciamo il nostro viaggio nel tempo, che parte dal 1914, unisce ufficialmente l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico con il passaggio della prima nave piroscafo, l'Ancon, aprendo una delle vie di navigazione commerciale più importanti della storia, l'inaugurazione del canale di Panama. Nel 1947 ricordiamo l'indipendenza dell'India. A mezzanotte scatta la fine del dominio coloniale britannico del subcontinente indiano. Jawaharlal Nehru diventa il primo ministro dell'India libera. Nel 1969 va via il festival di Woodstock nel piccolo centro di Bethel, nello stato di Nuova York. Si apre lo storico raduno musicale che diventerà il simbolo della cultura hippie e della storia del rock, accogliendo oltre 400.000 giovani. Nel 1977 viene catturato il segnale Wow. Il radiotelescopio Big Hear dell'Università Statale dell'Ohio intercetta un forte segnale radio a banda stretta proveniente dallo spazio profondo, diventato celebre per le ricerche di intelligenza extraterrestre. I nati di oggi: Napoleone Bonaparte, generale politico, imperatore francese, una delle figure militari e politiche più d'impatto della storia moderna. Gianfranco Ferré, celebre stilista e designer italiano, soprannominato l'architetto della moda per il suo rigore formale e le sue creazioni iconiche. Ben Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense, vincitore di 2 premi Oscar per le sceneggiature e la regia di capolavori del cinema contemporaneo. Il fatto del giorno, come dicevo, ci porta al 15 agosto 1969, prendeva il via nella contea di Sullivan, a New York, il festival di Woodstock, pubblicizzato come 3 giorni di pace, amore e musica. Nonostante una logistica travolta da una presenza di gran lunga superiore al previsto, l'evento si trasformò in una pacifica dimostrazione generazionale. Sul palco si alternarono leggende del calibro di Jimi Hendrix, Janis Joplin, Yvonne, Carlos Santana e Joe Cocker, consegnando quei 3 giorni di pioggia, fango e musica alla leggenda della cultura pop mondiale. È tutto anche per questa edizione. A voi l'augurio di una buona giornata, una buona festa. Restate in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
0: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Scontri e momenti di forte tensione al confine tra Marocco e Spagna. Attacco record nei cieli dell'est Europa. Oltre 600 droni ucraini hanno sorvolato la regione di Mosca nella notte. Notizie drammatiche dall'Indonesia, colpita da due violente scosse di terremoto a distanza di poche ore. Finora almeno 47 i morti, decine di dispersi. A Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie al culmine di una lite e ha poi tentato il suicidio. Questo e molto altro tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Scontri e momenti di forte tensione al confine tra Marocco e Spagna. Le forze di sicurezza marocchine hanno sventato un ennesimo tentativo di assalto di massa all'exclave di Ceuta, dove centinaia di migranti si erano radunati sulle colline vicino a Fidnek a seguito di un tantam sui social. La polizia ha respinto i manifestanti con cariche e lanci di lacrimogeni. La situazione resta tesa ma sotto controllo e si registrano diversi fermi. Attacco record nei cieli dell'est Europa, oltre 600 droni ucraini hanno sorvolato la regione di Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha confermato l'abbattimento di più di 200 velivoli da parte della difesa aerea. I detriti caduti hanno provocato almeno 3 feriti. Un altro drone è entrato nello spazio aereo rumeno al confine con Ucraina e Moldavia, è stato intercettato e abbattuto da un caccia spagnolo della missione NATO. Uno sguardo al Medio Oriente, dove un pesante raid aereo israeliano ha colpito il sud del Libano, provocando almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave dall'intesa di giugno. L'esercito di Israele ha dichiarato di aver distrutto il quartier generale dell'unità di Elite Radwan di Hezbollah, eliminando il comandante Ali Samir Alai Hassan, mentre il premier Netanyahu ha accusato il gruppo armato di aver impiegato i civili come scudi umani. Ancora drammatiche notizie dell'Indonesia, colpita da due violente scosse di terremoto a distanza di poche ore. La prima, di magnitudo 7.7 sull'isola di Flores, ha causato finora almeno 47 morti e decine di dispersi. Un secondo sisma di magnitudo 6.9 ha successivamente tremato l'isola di Sumatra. La Farnesina segue con attenzione l'evoluzione dei soccorsi dei circa 5.000 italiani presenti nel paese. Circa 500 si trovano a Flores, ma al momento non si segnalano vittime o ferite tra i connazionali. Passiamo alla cronaca nera nazionale. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie al culmine di una lite e ha poi tentato il suicidio. L'uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni. Dramma anche a Genova, dove un ragazzo di 26 anni ha accoltellato la sorella 18enne prima di precipitare dalla finestra della propria abitazione e perdere la vita. Gli inquirenti lavorano per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Chiudiamo con lo sport. Agli europei di atletica a Birmingham arrivano ben 3 medaglie d'oro. Trionfano Andy Diaz nel salto triplo, Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella maratona femminile. Esultanza anche dagli europei di nuoto a Parigi, dove Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 metri rana, seguito dall'argento del connazionale Simone Cerasuolo. Argento anche per Anita Gastaldi nei 200 misti, mentre Sara Curtis strappa il bronzo nei 50 stile libero, mettendo a segno il nuovo record italiano. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto e buona domenica. Restate con noi.

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Scontri e momenti di forte tensione al confine tra Marocco e Spagna. Attacco record nei cieli dell'est Europa, oltre 600 droni ucraini hanno sorvolato la regione di Mosca nella notte. Notizie drammatiche dall'Indonesia, colpita da due violente scosse di terremoto a distanza di poche ore. Finora almeno 47 i morti, decine di dispersi. A Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie al culmine di una lite e ha poi tentato il suicidio. Questo e molto altro tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: E buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Scontri e momenti di forte tensione al confine tra Marocco e Spagna. Le forze di sicurezza marocchine hanno sventato un ennesimo tentativo di assalto di massa all'exclave di Ceuta, dove centinaia di migranti si erano radunati sulle colline vicino a Fidnek a seguito di un tantam sui social. La polizia ha respinto i manifestanti con cariche e lanci di lacrimogeni. La situazione resta tesa, ma sotto controllo, e si registrano diversi fermi. Attacco record nei cieli dell'est Europa, oltre 600 droni ucraini hanno sorvolato la regione di Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha confermato l'abbattimento di più di 200 velivoli da parte della difesa aerea. I detriti caduti hanno provocato almeno 3 feriti. Un altro drone è entrato nello spazio aereo rumeno al confine con l'Ucraina e Moldavia, è stato intercettato e abbattuto da un caccia spagnolo della missione NATO. Uno sguardo al Medio Oriente, dove un pesante raid aereo israeliano ha colpito il sud del Libano, provocando almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave dall'intesa di giugno. L'esercito di Israele ha dichiarato di aver distrutto il quartier generale dell'unità di Elite Radwan di Hezbollah, eliminando il comandante Ali Samir Alai Hassan, mentre il premier Netanyahu ha accusato il gruppo armato di aver impiegato i civili come scudi umani. Ancora drammatiche notizie dell'Indonesia, colpita da due violente scosse di terremoto a distanza di poche ore. La prima, di magnitudo 7.7 sull'isola di Flores, ha causato finora almeno 47 morti e decine di dispersi. Un secondo sisma di magnitudo 6.9 ha successivamente tremato l'isola di Sumatra. La Farnesina segue con attenzione l'evoluzione dei soccorsi dei circa 5.000 italiani presenti nel paese. Circa 500 si trovano a Flores, ma al momento non si segnalano vittime o ferite tra i connazionali. Passiamo alla cronaca nera nazionale. A Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie al culmine di una lite e ha poi tentato il suicidio. L'uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni. Dramma anche a Genova, dove un ragazzo di 26 anni ha accoltellato la sorella 18enne prima di precipitare dalla finestra della propria abitazione e perdere la vita. Gli inquirenti lavorano per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Chiudiamo con lo sport. Agli europei di atletica a Birmingham arrivano ben 3 medaglie d'oro. Trionfano Andy Diaz nel salto triplo, Massimo Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella maratona femminile. Esultanza anche dagli europei di nuoto a Parigi, dove Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 metri rana, seguito dall'argento del connazionale Simone Cerasuolo. Argento anche per Anita Gastaldi nei 200 misti, mentre Sara Curtis strappa il bronzo nei 50 stile libero, mettendo a segno il nuovo record italiano. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto e buona domenica. Restate con noi.

0: summer.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Torino International.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Notte di attacchi tra Kiev e Mosca, in Romania un drone abbattuto da un caccia spagnolo, terremoto di 7.7 in Indonesia, crolli e vittime per la Farnesina 500, gli italiani nell'isola di Flores, sferzata termica, la corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente. Parleremo anche degli europei, atletica e soprattutto quelli di nuoto a Parigi tra poco, restate con noi. Buona giornata e buona domenica dalla redazione in studio Francesco Vitale. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel paese NATO, lo ha annunciato il ministro della difesa rumeno. Il drone proveniente dalla Moldavia è stato intercettato da un F-18. Il ministero ha segnalato la possibile caduta di detriti in un'area disabitata della regione di Galati vicino al confine ucraino. Il paese con i suoi 19 milioni di abitanti è diventato uno dei membri della NATO più esposti alle conseguenze della guerra in Ucraina. Voltiamo pagina e parliamo delle due violente scosse di terremoto che hanno sconvolto l'Indonesia. La prima di magnitudo 7.7 ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento nel corso della giornata di ieri. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore un'altra scossa di magnitudo 7.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. Per la macchina dei soccorsi è una corsa contro il tempo per scavare tra le macerie e salvare più vite possibili, soprattutto sull'isola di Flores, dove la situazione appare più grave. Lì la terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato a largo a una profondità di 15 km. Cambiamo ancora argomento e parliamo del caldo. Dopo settimane di caldo e afa opprimente dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi, domenica 16 agosto, sono previsti i primi temporali, segno di una possibile svolta più profonda attesa poi per la prossima settimana. L'ampia pagina sportiva ci porta agli europei di atletica. Andy Diaz è oro, Dalla Valle bronzo nel salto triplo. L'Italia squalificata nei 4% maschili. Yeman Crippa quarto nei 10.000, Gressier gli ruba il bronzo nel finale. Pietro Arese undicesimo nei 1500. Per quanto riguarda gli europei di nuoto, Curtis e bronzo, oro Martin Enghi, argento Cirasuolo e Gastaldi, doppietta azzurra nei 50 rana uomini, record italiano nei 100 donne, secondo dicevamo Gastaldi nei 200 misti donne. Ieri Quadarella è oro anche nei 1500, bronzo azzurro nel 4% stile libero mista, sarà Curtis fa il bis, oro e record iridato nei 50 dorso. Ed è tutto anche per questa edizione, vi auguro una buona domenica, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. In Romania un drone abbattuto da un caccia spagnolo. Terremoto di 7.7 in Indonesia, crolli e vittime per la Farnesina, 500 gli italiani nell'isola di Flores. Sferzata termica, la corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente. Parleremo anche degli europei, atletica e soprattutto quelli di nuoto a Parigi. Tra poco, restate con noi. Buona giornata e buona domenica dalla redazione in studio Francesco Vitale. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel paese NATO, lo ha annunciato il ministro della difesa rumeno. Il drone proveniente dalla Moldavia è stato intercettato da un F-18. Il ministero ha segnalato la possibile caduta di detriti in un'area disabitata della regione di Galati vicino al confine ucraino. Il paese con i suoi 19 milioni di abitanti è diventato uno dei membri della NATO più esposti alle conseguenze della guerra in Ucraina. Voltiamo pagina e parliamo delle due violente scosse di terremoto che hanno sconvolto l'Indonesia. La prima di magnitudo 7.7 ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento nel corso della giornata di ieri. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore un'altra scossa di magnitudo 7.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. Per la macchina dei soccorsi è una corsa contro il tempo per scavare tra le macerie e salvare più vite possibili, soprattutto sull'isola di Flores, dove la situazione appare più grave. Lì la terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato a largo a una profondità di 15 km. Cambiamo ancora argomento e parliamo del caldo. Dopo settimane di caldo e afa opprimente dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi, domenica 16 agosto, sono previsti i primi temporali, segno di una possibile svolta più profonda attesa poi per la prossima settimana. L'ampia pagina sportiva ci porta agli europei di atletica. Andy Diaz è oro, Dalla Valle bronzo nel salto triplo. L'Italia squalificata nei 4% maschili. Yeman Crippa è quarto nei 10.000, Gressier gli ruba il bronzo nel finale. Pietro Arese undicesimo nei 1500. Per quanto riguarda gli europei di nuoto, Curtis e bronzo, oro Martinenghi, argento Cerasuolo e Gastaldi, doppietta azzurra nei 50 rana uomini, record italiano nei 100 donne, secondo dicevamo Gastaldi nei 200 misti donne. Ieri Quadarella è oro anche nei 1500, bronzo azzurro nel 4% stile libero mista, sarà Curtis fra il bis, oro e record iridato nei 50 dorso. Ed è tutto anche per questa edizione, vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Drone abbattuto in Romania da un caccia spagnolo. Sisma in Indonesia, 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores. A Genova coltella la sorella e muore precipitando dalla finestra. Dramma a Sciacca, un sedicenne muore dopo i festeggiamenti di Ferragosto. Tra poco, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia un drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme ai missili balistici nella capitale ucraina. Kiev sotto attacco con missili balistici, restate in casa, scritto al sindaco Vitali Klitschko su Telegram a poco prima delle 3 ora locale. In risposta a oltre 130 droni lanciati su Mosca, 3 morti in attacco con droni ucraini nella regione russa di Rostov. Tutto questo quando un anno dopo Anchorage la diplomazia Stati Uniti-Russia è ferma a un palo. 2 violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da scosse di assestamento. Il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, ma tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. In una nota, la Farnesina ha reso noto che sono 5.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 500 proprio sull'isola di Flores. Nessun connazionale al momento risulterebbe tra le vittime. La cronaca italiana. A Genova, un giovane di 26 anni ha accoltellato sua sorella e poi si sarebbe gettato dalla finestra al quinto piano di una palazzina di largo San Francesco da Paola, in zona San Teodoro. È accaduto nella giornata di ieri, sabato 15 agosto, poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella 18enne quando l'avrebbe ferita con una coltellata in maniera non grave. Poi si sarebbe lanciato dalla finestra, morendo sul colpo. Il tutto mentre i genitori dei due erano presenti in casa. Tragedia a Sciacca, in provincia di Agrigento. Un sedicenne morto all'ospedale Giovanni Paolo II dopo essere arrivato durante la notte tra il 14 e il 15 agosto al pronto soccorso in arresto cardiaco. I medici per ore hanno tentato le manovre di rianimazione, ma poco dopo le 10 il cuore del ragazzo ha smesso di battere. È in corso le indagini su quanto accaduto. È stato trovato morto in casa, in mezzo a pozze di sangue, un operaio cinquantenne residente a Stignano, un piccolo centro collinare della Locride, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di 2 figlie, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche. E per il momento è tutto. Buona domenica, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
5: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Drone abbattuto in Romania da un caccia spagnolo. Sisma in Indonesia, 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores. A Genova coltella la sorella e muore precipitando dalla finestra. Dramma a Sciacca, un sedicenne muore dopo i festeggiamenti di Ferragosto. Tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia un drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme e missili balistici nella capitale ucraina. Kiev è sotto attacco con missili balistici, restate in casa, ha scritto al sindaco Vitali Klitschko su Telegram poco prima delle 3 ora locale. In risposta, oltre 130 droni lanciati su Mosca, 3 morti in attacco con droni ucraini nella regione russa di Rostov. Tutto questo quando un anno dopo Anchorage la diplomazia Stati Uniti-Russia è ferma a un palo. 2 violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da scosse di assestamento. Il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, ma tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. In una nota, la Farnesina ha reso noto che sono 5.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 500 proprio sull'isola di Flores. Nessun connazionale al momento risulterebbe tra le vittime. La cronaca italiana. A Genova, un giovane di 26 anni ha accoltellato sua sorella e poi si sarebbe gettato dalla finestra al quinto piano di una palazzina di largo San Francesco da Paola, in zona San Teodoro. È accaduto nella giornata di ieri, sabato 15 agosto, poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella 18enne quando l'avrebbe ferita con una coltellata in maniera non grave. Poi si sarebbe lanciato dalla finestra, morendo sul colpo. Il tutto mentre i genitori dei due erano presenti in casa. Tragedia a Sciacca, in provincia di Agrigento. Un sedicenne morto all'ospedale Giovanni Paolo II dopo essere arrivato durante la notte tra il 14 e il 15 agosto al pronto soccorso in arresto cardiaco. I medici per ore hanno tentato le manovre di rianimazione, ma poco dopo le 10 il cuore del ragazzo ha smesso di battere. È in corso le indagini su quanto accaduto. È stato trovato morto in casa, in mezzo a pozze di sangue, un operaio 50enne residente a Stignano, un piccolo centro collinare della Locride, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di 2 figlie, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche. E per il momento è tutto. Buona domenica, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 14:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Drone abbattuto in Romania da un caccia spagnolo. Sisma in Indonesia, 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores. A Genova accoltella la sorella e muore precipitando dalla finestra. Dramma a Sciacca, un sedicenne muore dopo i festeggiamenti di Ferragosto. Tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia un drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme e missili balistici nella capitale ucraina. Kiev sotto attacco con missili balistici, restate in casa, scritto dal sindaco Vitali Klitschko su Telegram poco prima delle 3 ora locale, in risposta a oltre 130 droni lanciati su Mosca. 3 morti in attacco con droni ucraini nella regione russa di Rostov. Tutto questo quando un anno dopo Anchorage la diplomazia Stati Uniti-Russia è ferma a un palo. 2 violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da scosse di assestamento. Il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, ma tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. In una nota, la Farnesina ha reso noto che sono 5.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 500 proprio sull'isola di Flores. Nessun connazionale al momento risulterebbe tra le vittime. La cronaca italiana. A Genova, un giovane di 26 anni ha accoltellato sua sorella e poi si sarebbe gettato dalla finestra al quinto piano di una palazzina di largo San Francesco da Paola, in zona San Teodoro. È accaduto nella giornata di ieri, sabato 15 agosto, poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella diciottenne quando l'avrebbe ferita con una coltellata in maniera non grave. Poi si sarebbe lanciato dalla finestra, morendo sul colpo. Il tutto mentre i genitori dei due erano presenti in casa. Tragedia a Sciacca, in provincia di Agrigento. Un sedicenne morto all'ospedale Giovanni Paolo II dopo essere arrivato durante la notte tra il 14 e il 15 agosto al pronto soccorso in arresto cardiaco. I medici per ore hanno tentato le manovre di rianimazione, ma poco dopo le 10 il cuore del ragazzo ha smesso di battere. È in corso le indagini su quanto accaduto. È stato trovato morto in casa, in mezzo a pozze di sangue, un operaio cinquantenne residente a Stignano, un piccolo centro collinare della Locride, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di 2 figlie, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche. E per il momento è tutto. Buona domenica, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Drone abbattuto in Romania da un caccia spagnolo. Sisma in Indonesia, 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores. A Genova coltella la sorella e muore precipitando dalla finestra. Dramma a Sciacca, un sedicenne muore dopo i festeggiamenti di Ferragosto. Tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia un drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme. Missili balistici nella capitale ucraina. Kiev sotto attacco con missili balistici, restate in casa, scritto al sindaco Vitali Klitschko su Telegram a poco prima delle 3 ora locale. In risposta, oltre 130 droni lanciati su Mosca, 3 morti in attacco con droni ucraini nella regione russa di Rostov. Tutto questo quando un anno dopo Anchorage la diplomazia Stati Uniti-Russia è ferma a un palo. 2 violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da scosse di assestamento. Il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, ma tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. In una nota, la Farnesina ha reso noto che sono 5.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 500 proprio sull'isola di Flores. Nessun connazionale al momento risulterebbe tra le vittime. La cronaca italiana. A Genova, un giovane di 26 anni ha accoltellato sua sorella e poi si sarebbe gettato dalla finestra al quinto piano di una palazzina di largo San Francesco da Paola, in zona San Teodoro. È accaduto nella giornata di ieri, sabato 15 agosto, poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella 18enne quando l'avrebbe ferita con una coltellata in maniera non grave. Poi si sarebbe lanciato dalla finestra, morendo sul colpo. Il tutto mentre i genitori dei due erano presenti in casa. Tragedia a Sciacca, in provincia di Agrigento. Un sedicenne è morto all'ospedale Giovanni Paolo II dopo essere arrivato durante la notte tra il 14 e il 15 agosto al pronto soccorso in arresto cardiaco. I medici per ore hanno tentato le manovre di rianimazione, ma poco dopo le 10 il cuore del ragazzo ha smesso di battere. È in corso le indagini su quanto accaduto. È stato trovato morto in casa, in mezzo a pozze di sangue, un operaio cinquantenne residente a Stignano, un piccolo centro collinare della Locride, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di 2 figlie, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche. E per il momento è tutto. Buona domenica, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

0: María.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Haine le devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Torino International.

0: Torino International.
1: Oi! Oi! Oi!
2: Mi parte!

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Drone abbattuto in Romania da un caccia NATO, attacchi nella notte su Kiev, terremoto di 7.7 a Flores in Indonesia, ci sarebbero vittime, 500 gli italiani bloccati sull'isola Ceuta, il Marocco blocca centinaia di migranti al confine e poi Medio Oriente, raid di Israele in Libano, 11 i morti, colpita la sede di Hezbollah, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, una buona domenica da parte di Francesco Vitale in studio. La Romania ha riferito di aver abbattuto un drone che stava attraversando il suo spazio aereo al confine con Ucraina e Moldavia. L'arma in volo è stata distrutta da un caccia spagnolo della NATO. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in circa 600 quelli che hanno sorvolato la zona. La capitale ucraina è stata attaccata nella notte con diversi missili balistici. Altre zone dell'Ucraina sono state colpite. Il bilancio provvisorio è di un morto e di diversi feriti. Sono almeno 47 morti nel terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia orientale, secondo quanto riferito da un funzionario dei servizi di emergenza all'AFP. Secondo le informazioni in nostro possesso, 20 persone sono morte, 6 sono rimaste ferite, 2 sono ancora sepolte, ha sottolineato Fatou Rahman, funzionario dei soccorritori della città di Moumer. Si tratta però di un primo bilancio delle autorità. Si sta ancora delineando l'entità dei danni nell'isola. Stando alla Farnesina, ci sarebbero 500 connazionali che non sarebbero però in pericolo di vita. I soccorritori setacciano le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Le vittime sono state individuate in diverse località dell'isola, meta turistica molto frequentata. 2 persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie nella vicina reggenza di Mangarai. Il nostro obiettivo principale sarà quello di individuare le vittime sepolte sotto le macerie, ha dichiarato Fatur, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono state complicate dalle frane che hanno interrotto diverse strade. Un'altra scossa di terremoto è stata avvertita in Indonesia. Secondo il centro di ricerche tedesco per le geoscienze, il sisma di magnitudo 6.8 è stato avvertito nella parte settentrionale dell'isola di Sumatra, nella parte meridionale. Sono 294 i migranti fermati ieri 15 agosto dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera spagnola con Ceuta della vicina Fnidek nel nord del Marocco. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citate dal quotidiano digitale marocchino Express, dei fermati 248 arrivavano dall'Africa subsahariana e 46 dal Marocco. Altre 61 persone sono state arrestate con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social, secondo le fonti che tuttavia non hanno precisato quando e dove siano avvenuti gli arresti. Le forze di sicurezza marocchine sono dunque riuscite a sventare nelle scorse ore, anche con l'uso di lacrimogeni, il tentativo di centinaia di persone di attraversare illegalmente il confine con Ceuta, spinte dal tantam sui social che voleva un nuovo ingresso di massa a Ferragosto. Le autorità hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i migranti e nell'operazione sono stati impiegati anche elicotteri. Non si segnalerebbero feriti. Lo sport, tripletta di ori per l'Italia agli europei di atletica Birmingham. Andy Diaz in tarda serata ha centrato ieri nel salto triplo il terzo titolo di giornata per gli azzurri dopo i successi di Massimo Stano, campione olimpico e mondiale che ha vinto la maratona di marcia maschile in 2 primi 56 secondi 49, mentre nel femminile a trionfare era stata Sofia Fiorini. È tutto anche per questa edizione, vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Drone abbattuto in Romania da un caccia NATO, attacchi nella notte su Kiev, terremoto di 7.7 a Flores in Indonesia, ci sarebbero vittime, 500 gli italiani bloccati sull'isola Ceuta, il Marocco blocca centinaia di migranti al confine e poi Medio Oriente, raid di Israele in Libano, 11 i morti, colpita la sede di Hezbollah, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, una buona domenica da parte di Francesco Vitale in studio. La Romania ha riferito di aver abbattuto un drone che stava attraversando il suo spazio aereo al confine con Ucraina e Moldavia. L'arma in volo è stata distrutta da un caccia spagnolo della NATO. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in circa 600 quelli che hanno sorvolato la zona. La capitale ucraina è stata attaccata nella notte con diversi missili balistici. Altre zone dell'Ucraina sono state colpite. Il bilancio provvisorio è di un morto e di diversi feriti. Sono almeno 47 morti nel terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia orientale, secondo quanto riferito da un funzionario dei servizi di emergenza all'AFP. Secondo le informazioni in nostro possesso, 20 persone sono morte, 6 sono rimaste ferite, 2 sono ancora sepolte, ha sottolineato Fatur Rahman, funzionario dei soccorritori della città di Momer. Si tratta però di un primo bilancio delle autorità. Si sta ancora delineando l'entità dei danni nell'isola. Stando alla Farnesina ci sarebbe 500 connazionali che non sarebbero però in pericolo di vita. I soccorritori setacciano le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Le vittime sono state individuate in diverse località dell'isola, meta turistica molto frequentata. 2 persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie nella vicina reggenza di Mangarai. Il nostro obiettivo principale sarà quello di individuare le vittime sepolte sotto le macerie, ha dichiarato Fatur, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono state complicate dalle frane che hanno interrotto diverse strade. Un'altra scossa di terremoto è stata avvertita in Indonesia. Secondo il centro di ricerche tedesco per le geoscienze, il sisma di magnitudo 6.8 è stato avvertito nella parte settentrionale dell'isola di Sumatra, nella parte meridionale. Sono 294 i migranti fermati ieri 15 agosto dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera spagnola con Ceuta della vicina Fnidek nel nord del Marocco. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citata dal quotidiano digitale marocchino Express, dei fermati 248 arrivavano dall'Africa subsahariana e 46 dal Marocco. Altre 61 persone sono state arrestate con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social, secondo le fonti che tuttavia non hanno precisato quando e dove siano avvenuti gli arresti. Le forze di sicurezza marocchine sono dunque riuscite a sventare nelle scorse ore, anche con l'uso di lacrimogeni, il tentativo di centinaia di persone di attraversare illegalmente il confine con Ceuta, spinte dal tantam sui social che voleva un nuovo ingresso di massa a Ferragosto. Le autorità hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i migranti e nell'operazione sono stati impiegati anche elicotteri. Non si segnalerebbero feriti. Lo sport, tripletta di ori per l'Italia agli europei di atletica Birmingham. Andy Diaz in tarda serata, centrato ieri nel salto triplo, il terzo titolo di giornata per gli azzurri dopo i successi di Massimo Stano, campione olimpico e mondiale che ha vinto la maratona di marcia maschile in 2 primi 56 secondi 49, mentre nel femminile a trionfare era stata Sofia Fiorini. È tutto anche per questa edizione, vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Stato rintracciato e bloccato nel porto di Bari mentre tentava di imbarcarsi per fuggire all'estero il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa nel Cosentino per le gravi lesioni riportate a seguito di un pestaggio. La NATO fa sapere che con ogni probabilità era russo il drone abbattuto nei cieli della Romania da un caccia spagnolo. L'Iran ha annunciato una taglia di $30,000 per chiunque riesca a catturare o uccidere un soldato statunitense. Pietra miliare agli europei di atletica a Birmingham. Pietro Riva conquista una splendida medaglia d'argento nella maratona maschile. Tra poco, restate con noi. Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È stato rintracciato e bloccato nel porto di Bari mentre tentava di imbarcarsi per fuggire all'estero il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa nel Cosentino per le gravi lesioni riportate a seguito di un pestaggio. Il corpo della vittima è stato abbandonato all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce intorno alle 3 di notte, ma i tentativi dei medici di rianimarla si sono rivelati vani. L'uomo, un cittadino albanese di 42 anni, sarà interrogato dagli inquirenti. La NATO fa sapere che con ogni probabilità era russo il drone abbattuto nei cieli della Romania Atlantica da un caccia F spagnolo. Lo ha confermato il portavoce del quartier generale, spiegando che l'incursione è avvenuta attraverso lo spazio aereo della Moldavia. Le autorità di Bucarest stanno perlustrando un'area disabitata nella regione di Galati, vicino al confine ucraino, per individuare i detriti del velivolo. Si alza ulteriormente la tensione Medio Oriente. L'Iran ha annunciato una taglia di $30,000 per chiunque riesca a catturare o uccidere un soldato statunitense. A dichiararlo è stato il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami. Sul fronte diplomatico, intanto, fonti della stampa americana rilevano l'apertura di un canale di contatto riservato tra la Casa Bianca e i vertici dei Pasdaran. Papa Leone XIV invece ha rinnovato il suo fermo appello all'Angelus per chiedere la fine immediata delle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania e sollecitare la comunità internazionale sulla prospettiva dei due stati. In visita al villaggio cristiano di Taibè, chiuso dall'esercito israeliano dopo gli assalti dei coloni, il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa ha lanciato un accorato messaggio di speranza alle comunità locali, invitandola a non cedere alla paura. Chiudiamo con lo sport. Pietra miliare agli europei di atletica a Birmingham. Pietro Riva conquista una splendida medaglia d'argento nella maratona maschile, arrivando a soli 7 secondi dall'oro del tedesco Petrus. Medaglia d'argento anche per la squadra femminile della maratona, grazie a piazzamento di Rebecca Loredo, Sofia Jermuk e Giovanna Epis. Notizie eccellenti anche degli europei di nuoto a Parigi. Simona Guadararella conquista la finale nei 400 stile libero, mentre volano in finale entrambe le staffette 4% miste. Nella frazione a dorso della staffetta femminile, straordinaria prova di Sara Curtis, che mette a segno il nuovo record italiano con il tempo di 58 secondi e 72 centesimi. Stasera riflettori puntati sulle attesissime finali con Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Thomas Ceccone. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Vardonecchia, a causa di code a traforo del Frejus, si viaggia incolonnati tra la circonvallazione Ulse e Vardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International. Party until you drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Stato rintracciato e bloccato nel porto di Bari mentre tentava di imbarcarsi per fuggire all'estero il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa nel Cosentino per le gravi lesioni riportate a seguito di un pestaggio. La NATO fa sapere che con ogni probabilità era russo il drone abbattuto nei cieli della Romania da un caccia spagnolo. L'Iran ha annunciato una taglia di $30,000 per chiunque riesca a catturare o uccidere un soldato statunitense. Pietra miliare agli europei di atletica Birmingham, Pietro Riva conquista una splendida medaglia d'argento nella maratona maschile. Tra poco, restate con noi. Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È stato rintracciato e bloccato nel porto di Bari mentre tentava di imbarcarsi per fuggire all'estero il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa nel Cosentino per le gravi lesioni riportate a seguito di un pestaggio. Il corpo della vittima è stato abbandonato all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce intorno alle 3 di notte, ma i tentativi dei medici di rianimarla si sono rivelati vani. L'uomo, un cittadino albanese di 42 anni, sarà interrogato dagli inquirenti. La NATO fa sapere che con ogni probabilità era russo il drone abbattuto nei cieli della Romania Atlantica da un caccia F spagnolo. Lo ha confermato il portavoce del quartier generale, spiegando che l'incursione è avvenuta attraverso lo spazio aereo della Moldavia. Le autorità di Bucarest stanno perlustrando un'area disabitata nella regione di Galati, vicino al confine ucraino, per individuare i detriti del velivolo. Si alza ulteriormente la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha annunciato una taglia di $30,000 per chiunque riesca a catturare o uccidere un soldato statunitense. A dichiararlo è stato il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami. Sul fronte diplomatico, intanto, fonti della stampa americana rilevano l'apertura di un canale di contatto riservato tra la Casa Bianca e i vertici dei Pasdaran. Papa Leone XIV invece ha rinnovato il suo fermo appello all'Angelus per chiedere la fine immediata delle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania e sollecitare la comunità internazionale sulla prospettiva dei due stati. In visita al villaggio cristiano di Taibè, chiuso dall'esercito israeliano dopo gli assalti dei coloni, il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa ha lanciato un accorato messaggio di speranza alle comunità locali, invitandola a non cedere alla paura. Chiudiamo con lo sport. Pietra miliare agli europei di atletica Birmingham, Pietro Riva conquista una splendida medaglia d'argento nella maratona maschile, arrivando a soli 7 secondi dall'oro del tedesco Petrus. Medaglia d'argento anche per la squadra femminile della maratona, grazie a piazzamento di Rebecca Loredo, Sofia Jermuk e Giovanna Epis. Notizie eccellenti anche degli europei di nuoto a Parigi: Simona Guadararella conquista la finale nei 400 stile libero, mentre volano in finale entrambe le staffette 4% miste. Nella frazione a dorso della staffetta femminile, straordinaria prova di Sara Curtis, che mette a segno il nuovo record italiano con il tempo di 58 secondi e 72 centesimi. Stasera riflettori puntati sulle attesissime finali con Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Thomas Ceccone. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino

0: @torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, nuvolosità in transito al mattino, con piogge e acquazzoni su Liguria e nord-est, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in ulteriore aumento, con fenomeni anche temporaleschi, soprattutto nei settori orientali. Tempo in miglioramento dalla serata, salvo residue piogge sull'alto Adriatico. Al centro, nubi sparse schiarite al mattino, locali fenomeni solo sull'alta Toscana. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne, con acquazzoni temporali a tratti anche intensi. Fenomeni in sconfinamento entro sera verso le coste adriatiche, precipitazioni anche nella notte tra Marche e Abruzzo. Al sud, tempo stabile al mattino e con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne peninsulari, con piogge temporali sparsi, più asciutto in serata e nottata, salvo fenomeni in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Messina, banda in azione nel museo durante la notte, spariti quattro capolavori di Antonello da Messina. La direttrice parla di opere importantissime. Arriva un potente El Niño, come cambierà il clima in Italia in autunno, e poi in Ucraina la NATO, il drone abbattuto in Romania da caccia spagnolo, sembra russo. Parleremo anche degli europei di atletica e di nuoto tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al museo a Cascina di Messina, dove sono stati rubati alcuni capolavori a firma di Antonello da Messina. I ladri entrati nel museo siciliano hanno portato via con sé 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio. 2 sono rimaste indietro durante la fuga. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha definito quello della notte scorsa uno dei più massicci attacchi degli ultimi tempi. Ha aggiunto che un uomo di 83 anni è morto in seguito allo schianto di un drone su un'abitazione privata nel distretto municipale di Ramiski. E il Niño si è intensificato nel corso dell'ultimo mese, con anomalie delle temperature superficiali dal mare superiori a più 2 gradi centigradi nel Pacifico equatoriale orientale, valori che influenzano nella grande macchina mondiale del clima anche quelli del nostro emisfero, Europa e Italia compresa. La pagina sportiva: Pietro Riva, argento nella maratona, argento Italia, maratone donne nella classifica squadre, Italia squalificata nei 4% maschili, Yemen Crippa quarto nei 10.000, Gressier gli ruba il bronzo nel finale, MD Diaz oro, Dalla Valle bronzo nel salto triplo. Per i campionati europei di nuoto a Parigi, Curtis The Record lancia in finale la 4%, oro Martinenghi, argento Cesaruolo e Gastaldi, Curtis bronzo nei 50 stile libero, doppietta azzurra nei 50 rana uomini, record italiano nei 100 donne, seconda Gastaldi nei 200 misti donne, quadrarella oro nei 1500, bronzo azzurro nella 4% stile libero mista, sarà Curtis oro e record iridato nei 50 dorso. Ed ora spazio alla scuola. Nicole Veloce, ANIEF ricorda le procedure, le scadenze, ai nostri microfoni Chiara Cozzetto del sindacato ANIEF.
10: Tra il 14 e il 19 di agosto si avvierà la procedura cosiddetta della mini call veloce, laddove gli ambiti territoriali siano arrivati ad attingere alle GPS di sostegno per la provincia di interesse e i candidati non dovessero essere risultati destinatari di una preposta di nomina, possono partecipare alle nomine da mini call veloce in altra provincia. Però questo sarà possibile solo se in quella provincia sono risultati residui dei posti dopo appunto l'attribuzione da GPS sostegno. Quindi non in tutte le province si attingerà alle GPS sostegno e di conseguenza non in tutte le province ci saranno residui per l'eventuale mini call veloce. www.aniaf.org per trovare la sede della provincia di vostro interesse e ottenere consulenza anche per questa procedura.
8: Ci fermiamo qui, a voi l'augurio di una buona serata. Restate in nostra compagnia.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

Torino International.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.